0: Parlez-vous France?
1: Dove se no sramotile, se ni sopravvivono a povedale niti enega volivnega rezultata.